non so che dire. Poi si vedrà, poi si vedrà. L'unica regola è non dire mai, mai, mai, mai la verità.

magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Io mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, è qui distanza.